di kwarche na us di tel san entrenamiento san in Caleban ak na kanaw anet ale Claudia Celia Butalicia ki halanchi kishar tin kam chok rebin rapin u fin sumatin na kwalin chak kilal sa shkabana kaya di sandalia sa rio vinil